cieco carcere nel sempre mondo, il cieco carcere nel sempre mondo, arrai del mondo, arrai del mondo, si c'è il misero, arrai del mondo, arrai del mondo.